piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce d'infelice qui comedy comedy comedy ah comedy comedy orchestra che precipita